alakar hukumomi gami da wayar da kan jama'a dangane da al'amarin jami'an ma'aikatar kwadugo da samar da ayyukan yi ta tare

cewa takin gargajiya da kuma wanda abinda bature ake cewa da turanci fertilizer, wato taki na zamani. To wa'annan nau'i guda biyu na taki kusan dukkan mafassaɗe ne a wajen tsiro su samar masa da abincin da yake buƙata

de sala majo wa sala mu kira da wuce barkamar dare barkamu da haske saduwa da kowa filin zan ku kwalabiya daga sashen talaci talaci da nan garin tamboci 94.6 da tashin madani.